0: kabe bade motoka rumbani onya magazeni oyapi sa hey manye kashi oi hai ninge me oi nkunu babu kunsara boton mu manye kashi so ya ninge me uma babu dabu bo mafere oh oi hai oh mafere bani hai neke ngune kankama hai bansu fama mo oi oi ninge me o oh oi ninge me hai oi nkunu alo
1: eh alo mafra
0: eh oi bani ele
1: ma woro ma
0: oi mini kunya zeli ai
1: kunya zeli abon le
0: ma mo ru moto karo mbana
1: bo mele ke mini ma yimi sha moto fun mo
0: oi ninge me o bana kumo
1: ana ba mama ki wo ko kan gba ki tiri
0: Si yo be wa pa ngi ambe mbakanwo wa ngi me kishini ngumamba